0: Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami. Salomonova afterica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti